C'è un sogno che torna ogni tanto a riempire le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il

Sogno riprende, adesso ti sveglio e faccio sognare anche te. E balla con me, stringimi forte al cuore, balla con me. E dai dai dai dai, balla, balla con me. Anche se dormi in piedi, balla con me.

bel sogno, mi sveglio con te, ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto, noi due col naso all'insù,